0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los éxitos musicales los escuchas en Globo 101.9 con Pavoro en el programa de la tarde.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Omelette sensacional.
2: Omelette sensacional.